Ka nnete wa utlwa ka motho e leng hore ka nnete o ne a le mono wena mmamedi, o ne a le mono o di bone hantle ka botlalo ditaba tsena tsa tse etsahetseng mono. Mmamedi metsotso ya rona e mmedi fela, pele re fihla jwalo ho reng ya 10 le 19 le 10.

Ya ntho tse monate fela wa di utlwa le wena ga o hlile o busy ho monate wena mmeli ya sema sala sotho ho monate bona bo haisale eish le tjena ya o sole monate hape utlwa fela ntho tse tjena ha di utlela di tsebe. Let's go. Yes. Oh yes. Atla bona tsela bonga so ga thwa nko yena. Ba ba se masala so tsa tsena ga tshena. Antle. Ba se tsela le tshemela tsho medi. Ba ra hora ya bobedi. Ba ba se masala so tsho. Kina go tsa bo hloko. Tsena. Abti. Oliver moyo wa hae o pomola ga khotso. Area was born in a ghetto.

0: Paca.
1: Hey, you wanna go hey, yeah, hand this papa and I call.
0: Sehleng sena ka nnete di bonala di tlhokile taba yane ya player status committee mo wareng ka nnete o rerile o bona gore contract ya hae le difofanna e ba ka tsela e jang mme ka nnete o tla gopola gore setlhopha sane sa PSC ba ne ba ile ba bontsha kane sa dija batho ke tsa tsentse ditaba tseno ka nnete re tla nne re bone gore na maemo a hae ga bonala sa tsitsa tsena ka gara ditlhopha na ebe go tlang go etsagala ke ho fengwa nne ga tabela ge sheba taba e nngwe ke hlokometse ka nnete ke ya hore mohlankana yane sana and o bona la ka nnete a le ba jwalo na his sleeping sane sa Machoga Football Club mme ka nnete taba ena o bontshala ka ga sehlopha sa Machoga e tla be le sebapa di se seng sa di bapa di Machoga e di signing se re tla be re ka nnete se tlisa jwalo experience le botsa qualify ja ho ya di bapa di ka pele ka tsela e ntse ba ngwana mme tse leng ka nnete kgetsi ya rona e ne e tsena le tsela ka jeno mme ka nnete nya ka sentse ke tsho ha ho ba ma medical ka karetso ka nnete ha re re hle re shebelleng letsatsi la ho sane ha ngwana e khibe ga tla bona hore na ebe

Ha o batla ho vota, re vote ka di SMS. Ha o batla ho vota, re vote ka di SMS. SMS yane ya kgale o e tsebang ke yone re e sebedisang. Ha o batla ho vota, re vote ka di SMS. Nka penela pampiri ke tlo tlo fata batsa ka rona. Ha o vota, o vote jwang? Lahlela molaetsa wa hao mono. Lahlela mono fela. Ke tlo o jwetsana o vote jwang. O vote jwang. Ka o sheba, ka o sheba. Yeah. Ka tsapo ke le penela pampiri.

mashu mama bele metso so pile metso so pele ho hora ya pele ho pola he ha re fihla ho re nya pele re tla fetola mawa jwa le re le tetho jane ka lerato le ka maghete ho bona la ha jwa le hore di ha ba pite ba ipitika ntate mo di sana di tshotse bolo ha di na batho